Fi finalo, lo gruppo incatenavo a me di canzoni di Mainazes, come Frai Rezzacco, o a me di Pastorello in Boots de Cap, e per acabare, in facendo partecipare al pubblico, in un momento di luce musicale a 12 menaires de Buses, dunque Marie-Hélène Ustalé e San Michele Anaya.